0: Recuerdos inolvidables en Super Andino.
1: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.